che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: agility che tira ridosa.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
1: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Ma di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
5: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Session Burn con loro I'm Alive. Prima ancora abbiamo risentito anche i House Flake, gran bel pezzo degli anni 90 con Everybody Dance. Dove c'è lei? La intro disco di Alexia con The Music I Like e Neja, la sua Restless.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Un saluto ad Agnès, nostra cara amica, al secolo Nation con la sua Restless e prima ancora Alex con The Music I Like. Piccola pausa, pochi minuti, torniamo con i Clutch.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Su Radio Company, Botta da 90. Music, Mr. DJ. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

Professor, il nostro Gigi D'Agostino con The Reader, però con i Clash, con I Can Wait, Living Joy, la voce è quella di Tamika Starr, devi sentire da riballare, perché no, ora con Where I Can Do Find Love e Miranda, vamos alla playa.

0: Firenze con Vamos alla Playa e Living Joy con la voce di Tamika Star a chiudere questa traccia di Botta 90. Tra un po' ritorniamo con Bob Marley.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Hunter, ed ora Bob Marley vs Funkastar Deluxe e la sua Sun is Shining, e subito dopo lui King Africa e Salta.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: It's a top selector.

0: Ed ora King Africa, una bella botta di energia con Salty, apriamo ancora Bob Marley con i Funkastar Deluxe e Sun is Shining. Questo è tutto per il Botta 90 di questo sabato mattina. Da Mauro Tonello tutto, io arrivo anche Michela J, grazie a DJ Nick, noi ci risentiamo questa sera ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.
3: Amici, buongiorno, sono Carlotta e questo, come sempre a quest'ora, è lo sfigometro di Radio Company, appuntamento fisso che vi permette di capire come affrontare le vostre giornate. Cerchiamo di capire insieme che ne sarà di noi e delle nostre giornate. 6 segni da scoprire prima, 6 segni da scoprire dopo, quindi 12 in totale, ma questa non è una novità. La novità, neanche troppo, è che in realtà potete ascoltarci ovunque voi siate in qualsiasi momento. Quindi se state per cominciare a lavorare, se state per scendere dalla macchina, per un motivo o per un altro non riuscite ad ascoltare il vostro segno, come sempre vi ricordo, scaricate l'app di Radio Company e recuperate il podcast non solo dello sfigometro ma di tanti tanti tanti contenuti sempre firmati Company. Pronti a partire? Tra pochissimo arriva l'Ariete.

Ariete, buongiorno, tocca a voi. Pronti a partire? La settimana è stata molto complicata. State cercando qualcosa per concentrarvi? Magari cercate di concentrarvi su qualcosa che possa tirarvi sul morale. Sfigometro meno 12, rotometro 41%. Toro, non siete troppo soddisfatti dal lavoro di sempre. Provate a cambiare strada, magari fare qualcosa di nuovo. Potrebbe rivelarsi magari anche la cosa giusta da fare. Sfigometro meno 13 e rotometro 44%. Gemelli, weekend che con l'aiuto di Giove potrebbe rivelarsi più interessante del resto della settimana. Non resta che uscire di casa a questo punto e scoprire che ne sarà di voi. Sfigometro meno

0: Domenica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Company.
2: Cancro, buongiorno, tocca a voi. Con il venerdì che vi siete lasciati alle spalle, il weekend non poteva che essere al top. Siete in grande forma, sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Leone, la vostra testa va per i fatti suoi. Siete un po' confusi, utilizzate il weekend per recuperare un po' di energie. Dai, sfigometro meno 9 e rotometro 26%. E poi Vergine, con la settimana che avete avuto potete raccogliere i frutti di quello che avete seminato. Tutte cose belle, eh? Quindi godetevi, relax e uscite a divertirvi. Sfigometro meno 17 e rotometro 89%.

Piccola pausa, amici, per lo sfigometro di questo sabato. 6 segni li abbiamo fatti, ma 6 sono ancora tutti da scoprire. Quindi ci prendiamo una pausa. Tra pochissimo torniamo con la bilancia.

Ciao a tutti, buongiorno, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company, sempre presente, un po' come un incubo nelle vostre mattinate. Bilancia, tocca a voi, non fatevi rovinare il weekend da qualche situazione complicata, cercate di risolverla subito, non portatevela avanti che poi è peggio. Sfigometro meno 8 e rotometro 42%. Scorpione, questo weekend concentratevi sulla famiglia, ultimamente siete stati così impegnati a fare tutto quello che avevate fatto, che avete fatto insomma in questi giorni, che avete trascurato un po' casa vostra. Spigometro meno 11 e rotometro 33%. Sagittario, l'ottimismo di questa settimana vi ha premiati, cercate di fare un po' di cassetto, quindi tenerveli lì conservati, e conservatene anche un po' per i prossimi giorni che magari vi serviranno. Spigometro meno 15 e rotometro

Capricorno, settimana che insomma è iniziata con un'intensa attività sociale, ma si conclude allo stesso modo. Bene, weekend di amici, parenti, aperitivi, cene, non vi fermate un secondo. Spigometro meno 19, rotometro 96%. Acquario, poco spirito di iniziativa questa settimana e quel poco che c'è è messo in difficoltà. Forse è il caso di defilarsi dalle decisioni. Spigometro meno 8, rotometro 24%. Pesci, il momento è quello giusto per iniziare dei nuovi progetti, per rimettere in moto magari dei progetti che avete messo in pausa, quindi approfittatene questo weekend.

0: finito lo sfigometro, termina qui. Quindi grazie come sempre per avermi seguita, per avermi ascoltata, per seguire lo sfigometro che torna tutti i giorni, come sempre, all'interno della Family intorno alle 7.30. Vi ricordo, il lunedì c'è lo spoiler, proprio d'inizio settimana nei nostri social, quindi ne approfitto per ricordarvi di seguirci su Instagram, su Facebook, anche su TikTok, perché siamo anche lì. E poi, come sempre, lo so, sono anche una rompiscatole, perché ve lo dico sempre, ma scaricate l'app di Radio Company, perché non solo all'interno dell'app trovate il podcast dello sfigometro, quindi potete recuperare il segno, il vostro segno, in qualsiasi momento e ovunque voi siate, ma trovate tantissimi contenuti, firmati Radio Company, firmati Estremo Studio, tante informazioni locali, nazionali, insomma di tutto e di più. Quindi mi raccomando, scaricate l'app di Radio Company. Detto questo, amici, come sempre io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Ciao sfigometro. Sport.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

firmata Radio Company. Un buongiorno da me, Michela J, dal Gianno Gianluca Pacini alla parte tecnica, insomma com'è partito, come parte che si fa proprio in real time in questo momento. Aspetta che controllo, sono le 7:35 minuti, dato anche quella che è l'ora esatta, e quindi prontissimi dunque per partire oggi, cioè si parte in tutti i sensi, nel senso che siete on the road e siete partiti per andare al lavoro oppure in qualche posto in particolare che vi aspetta.

esami permettendo, ma anche dopo gli esami arriva relax. Dai, dai, ce la possiamo fare. Stringiamo i denti, così si dice. Va bene, 333-2688-688. Dunque, questo è il nostro numero per mettervi in contatto con noi, per raccontarci live. Sì, è proprio lì il bello. Live dalla vostra voce, come è partita questa mattinata, ma soprattutto i programmi che sono segnati nell'agenda del telefono per quanto riguarda questa giornata. Va bene, quindi si va.

0: Santos con All Time High. Questa è Radio Company. Ancora una buona giornata, un buon 23 maggio 2026 a tutti voi amici e amiche di Radio Company. Di solito insomma dico amici dell'alba, ma mo l'alba adesso parte ben presto, devo dire la verità, per noi amanti delle tante ore di luce durante la giornata. Allora, detto questo, avevo pensato un attimo di condividere tra tutti noi cosa si combina, cosa si fa in questo sabato, per l'appunto c'è chi va a lavoro, chi va a scuola, chi fa altro, e quindi peraltro vogliamo proprio sondare questo, non è che si può dire faccio altro, Jane, no, no, altro anche che cosa. Allora, intanto sentiamo, vai Gianlu.
1: Ciao, sono Giorgio, sto andando a scuola.
0: No, vedi, fai parte di quelli, dai, che ancora qualche settimana e poi finalmente vacanza, a meno che insomma ci sono gli esami o no, quest'anno, così lo chiedo. Poi ancora chi
2: ciao,
0: c'è?
2: Ciao, come è iniziata la mia giornata? Sì. Sto camminando, ho messo piede male e sono caduta lunga per terra, adesso sono piena di botte, ho ricominciato a camminare ma fa un male cane, e questo è il mio buongiorno, ciao.
0: Già, allora diciamo che non è un buongiorno, però bicchiere mezzo pieno, di caffè o di tè o di quello che vi va, mezzo pieno, perché comunque sei riuscita a rialzarti e stai proseguendo, quindi questa è già una cosa molto molto positiva, no Gianluca? Dai, non tirare però questa cosa. Allora 333-2-688-688, dunque la vostra mattinata, com'è partita, gli impegni che vi vedono protagonisti da qui dalle 7.44 in poi durante la giornata o anche più in generale, perché no, durante il weekend, quindi se volete raccontarlo alla Jay e al Paccio, ma non solo, anche al resto degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company, e beh, noi siamo qua per la vostra mattinata.

più bella del mondo. Questa è Radio Company, ancora una buona mattinata a tutti voi in questo 23 maggio che insomma vi vede fare che cosa soprattutto in questo specifico momento. Allora, indipendentemente magari da quando è suonata la sveglia, a parte che non so se siete come me, ma appena parte diciamo quella fase dell'anno in cui la luce cioè parte presto e vabbè, non vedi l'ora di aprire subito insomma i balconi, le finestre, così far entrare più luce possibile, o anche uscire prima la mattina magari, no? Fare qualcosa che magari durante l'inverno neanche facevi, perché magari restavi un pochino di più sotto il piumotto. Ma detto questo, quindi amiche, amici che amano l'alba presto, diciamo, cosa si combina? Allora, Chiara Di Mestre, che saluto tantissimo, ci dice: ciao Jay, allora oggi è Tom, perché si sta scrivendo il secondo romanzo in vista del prossimo weekend, mostra del libro di Lisbona. Ma Chiara, che meraviglia, cioè giri veramente ovunque, da Parigi a Torino a Lisbona adesso, meraviglia. Quindi insomma, questo weekend sei in Italia, poi si riparte ancora. E poi ancora tanti altri messaggi, quindi vi do il tempo di unirvi a noi questa mattina ancora al 333-2-688-688 con il vostro mood per quanto riguarda questa settimana. Più che settimana, mattina, dai, riduciamola, altrimenti ci ampliamo tanto. Allora, va bene come è andata questa settimana ovviamente, però questa mattina nello specifico, insomma, con noi di Radio Company, con me la Jay e il nostro Gianlu, come vi stiamo per l'appunto accompagnando in questa prima parte della mattinata, lo scopriamo tra poco.

0: Bruno Mars nella mattinata di Radio Company quando sono le 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Secondo la stampa americana, Trump non escluderebbe l'attacco all'Iran. A Teheran arrivano i mediatori, si tenta l'intesa, una delegazione del Qatar nella capitale iraniana per colloqui di pace. Attacchi di IDF in Libano, intanto uccisi militanti di Hezbollah. Prorogato il taglio delle accise 300 milioni ai camionisti, sospeso lo sciopero dei tir, il decreto del Consiglio dei Ministri, sconto fino al 6 giugno. Sul gasolio, riduzione di 10 centesimi. Capaci 34 anni dopo il ricordo di un sacrificio che ha cambiato l'Italia. Il 23 maggio del 92 la mafia uccideva il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva e la lotta alla criminalità organizzata. Amministrative urne aperte domani e lunedì per le comunali, al voto 6 milioni di italiani che tornano ad esprimersi per rinnovare i sindaci di circa 750 comuni. Sotto i riflettori 15 capoluoghi chiave, tra cui Venezia. Giro d'Italia, impresa Bettiol supera Lecksund in salita e trionfa in solitaria. Eulalio sempre in rosa. Alle 18 per il calcio, Bologna-Inter, 20:45 Lazio-Pisa, ieri Fiorentina-Atalanta 1-1.
3: Breaking News.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Company, ancora una buona giornata a tutti voi in questo 23 maggio 2026. Allora, parliamo in questa prima parte per l'appunto di come è partita la vostra mattinata, insomma i programmi che ci sono in questa giornata, e allora sentiamo live dalla vostra voce.
1: Buongiorno. Buongiorno. Oggi il sole splende alto, quindi è una bellissima giornata. L'unica pecca è che, come sempre, devo andare a lavorare. E quindi pazienza, ho questa abitudine del sabato mattina. Un saluto
0: hobby
1: a tutti, buona radio, ciao da Adriano.
0: Ciao Adriano, uno non sa cosa fare nell'indecisione, vado a lavoro, dai, facciamo questo sforzo, no? Va bene. E poi vado a salutare anche Giustina, che dice: buongiorno amici, come ogni sabato al lavoro, e poi stasera dovrei riuscire a mangiare la mia torta di compleanno, che era giovedì 21. Hai fatto gli anni 2 giorni fa. Ma allora, Giustina, tanti auguri di buon compleanno. Ancora la torta devi mangiare. Ah, vabbè, dai, ce la farai oggi, me lo sento. E poi dice: alla sagra a ballare, un bacione a te, ovviamente. Poi dici com'era la torta domani, ok? Cioè, la mangi oggi, però domani sono in diretta come sempre dalle 10 alle 13 qui su Radio Company, quindi insomma, se vuoi raccontarci anche com'era, io sono golosa, sì, e anche curiosa, tutto quanto. 3332 688 688. Dunque, la vostra mattinata con la J, con il giallo Gianluca Pacini, continua, e quindi mi raccomando, se volete ancora raccontarci come state colazionando magari con noi, state lavorando con noi, state facendo che cosa in nostra compagnia, lo

questa è Radio Company. Un buongiorno da Michela G, dal nostro Gianluca Pacini. Allora, a proposito dei vostri messaggi, di quello che si combina in nostra compagnia al 3332 688 688, vado a salutare anche David che ci scrive. Intanto ci manda una bella foto, bellissima, con un cielo azzurro meraviglioso, un verde bellissimo, perché dove si trova in questo momento? Allora, lavorazioni sotto la fila dei vigneti, zona Prosecco Doc. Un saluto, e un saluto anche a te. Poi vado a salutare anche oggi chi ci scrive: guarda, oggi è una giornata dedicata all'orto. Un saluto da Orazio, provincia di Rovigo. Ma che bello, siete tutti all'aria aperta, e fa benissimo, ci piace questa cosa. Poi in mezzo al verde, in mezzo alla natura, cioè cosa vuoi di più alla fine? E poi ancora, ciao Miki, oggi compie 9 anni mia figlia Cecilia e stiamo andando a Gardaland, ti fai gli auguri se puoi, ti stiamo ascoltando in macchina. Ma certo, tantissimi auguri carissima Cecilia per i tuoi 9 anni, auguri da parte nostra e anche gli altri ascoltatori di Radio Company, tutti quanti, ok? E una buona giornata di divertimento ovviamente a Gardaland. Allora, io non so, allora so per alcuni di voi com'è partita questa giornata, perché ovviamente me lo state raccontando, però c'è qualcosa in particolare che la mattina dovete assolutamente fare, ok? Non pensate male, cioè assolutamente fare, perché vi si raddrizzi la giornata? Perché? Perché c'è uno studio che parla di che cosa? Vediamo se lo fate anche voi, lo scopriamo tra poco.

cui non potete, non sapete assolutamente rinunciare, perché poi vediamo se magari è proprio questa di cui vi parlo io molto velocemente adesso. Insomma, tipo questa mattina o anche le altre mattine, prima di uscire di casa, siete soliti dare un bacio alla vostra dolce metà? Perché lo dico? Perché pare che questo piccolo rituale, secondo le più recenti ricerche, permetterebbe di affrontare meglio la giornata e rallentare, pensate, addirittura l'invecchiamento. Pensa quante cose, adesso ve lo scrivete, se magari non lo facevate prima, noterete magari dal partner o la partner: ah, tutte le mattine adesso mi baci, perché? Perché la Jay ha detto che c'è uno studio che dice che si affronta meglio la giornata. Pensa un po', per altri consigli ascoltate pure Radio Company, ovviamente. Allora, questo rituale per l'appunto farebbe bene. È un rituale che è nelle vostre corde la mattina, cioè il bacino con il vostro o la vostra partner prima di uscire di casa come rituale, oppure avete qualche altro rituale, che può essere ad esempio il caffè, cioè senza il caffè non si esce di casa.

0: della giornata. Quindi parliamo per l'appunto di vostri rituali della mattina al 333 2688 688. Radio Company.
1: Sport. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiedergli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 26 alle 8:43 minuti. Allora stiamo sondando il vostro rituale della mattina. Perché? Perché siamo partiti parlando di questo studio secondo il quale prima di uscire di casa, se si dà uno smack, un bacio al vostro partner o alla vostra partner, insomma, la giornata tenderebbe a migliorare, ok? E rallenta anche l'invecchiamento, quindi più di una cosa positiva. E quindi ho detto, siete soliti farlo oppure alternativa, si fa qualcos'altro che comunque per voi è importante, magari è fondamentale per far partire al meglio quella che è la giornata. E allora, a proposito di smack baci, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
1: Il mio rituale la mattina, prima di uscire di casa, do un bacino ai miei amici. Ciao.
0: Ciao Silvia, bello, vedi, il bacino ci sta e parte la grande la giornata. E poi saluto anche Erika dalla provincia di Rovigo che dice: guarda, il mio rituale al mattino, caffè e bagno, senza questa combo la giornata non parte col piede giusto. Beh, posso immaginare, dai. E la vostra combo invece per

0: Sif con buona domenica in questo sabato mattina, in questo 23 maggio 2026. Esatto, tu dici, ma non è domenica. No, no, però vabbè, domenica arriva domani. Comunque ci siamo vicini. Allora, detto questo, stiamo parlando di quei rituali, di quelle cose che assolutamente non devono mancare nella primissima parte della vostra mattinata, affinché insomma parta bene. Cioè tu dici, guarda, faccio questa cosa tutti i giorni e so che poi insomma posso stare tranquillo, tranquilla, o comunque è partita bene la giornata. Allora, cosa ci state raccontando live dalla vostra voce al 333 2688 688?
1: Ciao, sentiamo. Sono Paolo Rovigo. Allora, io al mattino se non bevo un caffè nemmeno da rivolgermi la parola, sono talmente intrattabile che non so, purtroppo sono diventato così. Un saluto veloce, ciao Alfio.
0: Ciao, ci uniamo anche, ciao Alfio, ok, anche noi ci uniamo al saluto. Ma Paola, volevamo chiederti come mai sei diventato così, quindi tu vuol dire che una volta, cioè anche se non bevi il caffè va bene, ma sai che ci sono parecchie che non devi, cioè io non lo pensavo possibile, poi l'ho visto veramente, c'è storie di vita vissuta, cioè se c'è chi, cioè deve bere per forza il caffè, altrimenti poi non gli puoi parlare. Mamma mia, che è? Che succede? Poi
2: ciao cara, io ciao. Invece do 3 bacini alla moglie, no, 3 bacini ai miei pelosoni grandi, grandi, grandi, grandi.
0: Ecco, e poi si parte alla grande, ecco la giornata. Va bene, bello, ci piace, c'è dell'amore nell'aria. 3332-688-688, dunque, se volete unirvi anche voi live con la vostra voce, raccontando qual è quel rituale che fate la mattina, ok, prima di uscire di casa. Noi siamo partiti parlando per l'appunto del bacio, sarà il bacio, sarà qualcos'altro, tra poco.

0: Olivia Dean, quando a Radio Company sono quasi le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma intanto si lavora ad un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, stanziati altri 200 milioni per il settore dell'autotrasporto. La Procura di Roma ha ascoltato ieri i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia. Dopo la detenzione in Israele si indaga per i reati di tortura e violenza sessuale. Ieri Meloni è tornata a condannare le violenze dell'estremismo israeliano.
4: Fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
3: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C e il verde del play-out che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

compagnia, un buongiorno da Michela J, un buongiorno dal nostro Gianluca Pacini. In questo 23 maggio stiamo parlando di quelli, eccolo lì, cos'è? Allora, in questo 23 maggio stiamo parlando dei rituali, ce n'è uno, più di uno magari nelle vostre vite per l'appunto, che non deve mancare nella prima parte della giornata, può essere un caffè. Noi siamo partiti parlando ad esempio del bacio, secondo questo studio per l'appunto, che permetterebbe un bacio prima di uscire di casa o alla propria partner di affrontare meglio la giornata e rallentare l'invecchiamento. E quindi come siamo messi? È proprio questo il vostro punto forte della giornata, per affrontare la giornata prima di partire da casa, oppure ce ne sono altri? Ad esempio, vado a salutare chi ci scrive. Allora, io non esco di casa senza il gel sui capelli, sono 40 anni che lo metto, tutti dicevano perderai i capelli. Beh, siamo tre fratelli, io sono l'unico che ha i capelli. Ciao Jay, ciao. Insomma, voglio dire. E poi ancora, chi c'è? Ah beh, allora vado a salutare anche Gian Pietro di Lendinara. Lui dice: guarda, buongiorno, prima di uscire di casa pastiglia della pressione assolutamente. Vedi, questa non può mancare, ad esempio, per quanto riguarda la fase di routine della mattinata di Gian Pietro. E poi ancora, ciao Jay, guarda, io prima di uscire di casa al mattino do un bacino in sequenza alla Febe, che è la cagnolina, a Ulisse, che è il cagnolino, e a Manuela, la mia compagna, e via al lavoro. Buon sabato da Pietro. Ciao Pietro, un buon lavoro e un buon sabato a te. Quindi questi sono i rituali per l'appunto, che quelle azioni insomma che facciamo la mattina perché parta bene la giornata, ok, con il piede giusto. Non può assolutamente mancare questa cosa. E nella vostra routine della mattinata cosa non può assolutamente mancare?

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Topic insieme a Becky G, Sorry Papi, il pezzo che abbiamo riascoltato nel nostro pomeriggio. Sorry Papi, che diciamo è stato uno dei singoli che ha lanciato Becky G in questo ultimo periodo, perché è proprio uscita con il singolo nuovo che si chiama Epa in queste ore, si parla di due giorni fa, questa collaborazione poi con Topic, Sorry Papi, e recentemente, lo ricordiamo, anche infiammato il palco del Coachella cantando come ospite a sorpresa durante il set di Karol G, visto che insomma sono amiche. Ha partecipato anche al Coachella, ma non solo, perché ha partecipato anche a un altro festival di cui vi abbiamo parlato la passata settimana, dove ha creato un momento veramente unico con un grandissimo tributo a una delle stelle latine più forti del passato. Brava comunque Becky G, che abbiamo risentito con la sua Sorry Papi. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live.
1: One Love One Live Radio Company Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per...

0: la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Su Radio Company, One Live.
2: Di nuovo insieme dopo la pausa, un buon sabato, un buon weekend a tutto il popolo di Radio Company. Con me Stefano Conte, stiamo per ascoltarci anche Achille Lauro con Comuni Mortali. Ha ufficialmente concluso la sua avventura come giudice di X Factor, lasciando libero il suo posto al tavolo. Lo aveva dichiarato, era stufo praticamente di X Factor, vuole dedicarsi a altro, considerando che poi il 2027 lo aspetta anche con una serie di concerti già previsti, cioè già anticipati per il 2027. Va detto che comunque c'è il tour estivo ancora da affrontare, quello del 2026. Sono delle date, lo vedono il 7 di giugno a Rimini, dove parte praticamente l'anticipazione del suo tour, e poi ricordiamo Stadio Olimpico di Roma per il 10 di giugno, già tutto esaurito, e poi live a San Siro il 15 di giugno. E delle date del 2027, insomma, ne parleremo il prossimo anno. Intanto ce lo ascoltiamo.

0: Company, One Love, One Live.
1: Another con 54 Ultra, Talk to You, il pezzo che ormai ha conquistato tutto il mondo, perché loro come duo di produttori di musica house hanno veramente conquistato tutto il mondo, un po' con questo stile funk jazz con sonorità che piacciono un po' a tutti quanti, e il loro singolo sta andando alla grandissima un po' nei club di tutto il mondo. Infatti il 2026 vede una stagione ricchissima di residency e anche esibizioni e partecipazioni a festival internazionali. E set a sorpresa, hanno aperto ufficialmente la stagione al Pacià, e stiamo parlando di Ibiza, lo scorso aprile. Sono attesi allo Universe per l'apertura ma anche per la chiusura della stagione, e tra l'altro saranno protagonisti delle serate di giugno a Pola, in una residency veramente bellissima, e durante la famosa Fashion Week a Milano hanno trasformato praticamente Piazzale Duca d'Aosta in una specie di discoteca, perché hanno fatto un DJ set a sorpresa ed è andata veramente alla grandissima anche durante la Milano Fashion Week. Insomma, non si ferma il successo per Another, gliene auguriamo altri visto che sono usciti recentemente anche con un'altra produzione. Noi ci fermiamo solamente un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme, perché

0: Sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura con il One Love One Live del sabato di questo 23 di maggio, ringraziando come al solito tutti quelli che sono stati con noi, che si sono fermati per quest'ora del One Love One Live, ma attenzione, appuntamento rinnovato già per domani a partire dalle 18 fino alle 19. Un saluto e un ringraziamento va a Stefano Bosca in regia, l'augurio di poter trascorrere veramente un sereno weekend e non solo, di passare comunque un sabato sera magnifico, perché no, con Radio Company in sottofondo, quindi restate, perché così come abbiamo avuto modo di proporvi dell'ottima musica fino adesso, continuerà la serata, e quindi restate sintonizzati su Radio Company. Ciao a tutti e ancora un buon weekend da parte mia, Stefano Conte, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata. Sono Tanita Ferrari e accanto a me c'è Gianluca Faccini. Ciao Gianluca.
6: Immancabili, ciao Tanita.
5: Come stai? Tutto bene? Una t-shirt questa sera color albicocca, perché mi ha detto: ho bisogno di un viaggio, ho bisogno di vacanza, ho bisogno di mollare tutto e andare a farmi una bella nuotata in Toscana.
6: Mi accompagni?
5: Sì, vengo, andiamo, partiamo subito, che facciamo una nuotata notturna. Amici, che bello essere qui con voi come ogni sabato sera, siamo pronti per il nostro Company Maximum e anche siamo pronti per ritornare un po' indietro nel tempo grazie all'appuntamento con Company Music Machine. Sto per dirvi quando sono state pubblicate le prime tre tracce che adesso ascoltiamo. Will Smith Miami era il 1998, Boom Da Bash Alessandra Amoroso Karaoke 2020, e andiamo al 2005 con uno dei più grandi successi di Madonna, Hang Up.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine, la nostra macchina del tempo, ci ha regalato come sempre tre grandi successi: Madonna, Hang Up, pubblicato nel 2005, Boom Da Bash, Alessandro Moroso, Karaoke 2020. E poi ragazzi, all'inizio di questo nostro appuntamento stasera siamo andati a salutare tutto quello che è capitato, tutto ciò che è successo nel 1998 con Will Smith e Miami.
2: Are you ready?
3: Get this one time.
0: Go. Radio Company Music Machine.

cari amici, benvenuti, eccoci qua, che bello potervi salutare, un grande abbraccio a tutti voi, benvenuti, buon sabato sera con Radio Company, a tutti gli amici che ascoltano Radio Company in auto, ci state seguendo in FM, in DAB, ma che bella notizia, desidero condividerla insieme a voi, se ne è parlato molto nel corso di queste settimane, la radio continuerà a far parte dell'auto, anche in un'epoca in cui infotainment, app e servizi in streaming occupano sempre più spazio a bordo. Che cosa è successo? Con il via libera della Commissione Europea arriva infatti una novità importante per il mercato nazionale: le nuove auto, quelle vendute in Italia, dovranno essere dotate di antenne per ricevere sia il segnale DAB+, sia il segnale FM. Quindi la radio, anche se cambiate macchina, ne comprate una tutta nuova, sarà sempre lì pronta a tenervi compagnia, ad aspettarvi ogni volta che ne avrete voglia. Ricominciamo. Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Company.
1: Elisa, amore è su Company, realizzato questo progetto con Dario Faini e Dardust. Qui lui ci ha messo anche così la sua genialità, perché questo pezzo è stato scritto ed è stato anche curato per quanto riguarda la produzione, appunto, da Dardust. Questa è Radio Company, amici, buonasera, benvenuti, ben ritrovati, buon weekend, sei su Company.
0: Company.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Company Disc.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Buonasera amici, benvenuti e buon sabato con Radio Company. Andiamo adesso idealmente ad Honolulu, dove Bruno Mars ha molte proprietà immobiliari importanti, dal valore economico molto importante. Siamo alle Hawaii, lui è molto legato a Honolulu e ha anche dichiarato: guarda, quando io avrò finito di cantare e di fare concerti, andrò a vivere qui, ritornerò a vivere dove sono nato. Ora lui vive a Los Angeles per lavoro e dopo 13 anni si è conclusa anche la sua storia importante, che è durata un sacco di tempo, appunto oltre 13 anni, con Jessica Caban. Bruno Mars.

0: sta piacendo tantissimo. Sorry, scusa, lo sento. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nessun tour estivo per loro. È il momento di fermarsi un po', di recuperare. E poi ci sarà un grande tour negli stadi nel 2027. Perché si fermano? Anche per un altro motivo, perché Riccardo Zanotti, il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, è diventato papà. Hanno questo bimbo, lui e sua moglie, da circa 6 mesi, papà da 6 mesi, quindi vuole dedicarsi esclusivamente a godersi questo momento da papà. A tra poco.
1: Company. Massimo.

0: amici, buonasera, ben ritrovati, buon sabato con noi, buon weekend con Radio Company, Gordo e Rainer, Zonevelt con Loco Loco, tra poco ripartiamo con Madame Marrakesh, volevo capire.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Una collaborazione perfetta per essere ascoltata con un bel volume sostenuto a quest'ora del sabato sera di Radio Company, insieme a Bob Sinclair e Kisa I Can Wait. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto. Buona serata, amici, buon sabato sera. Sei su Company. Company. Company.

weekend a tutti voi, ha generato un fortissimo impatto sui social, anche sai, per l'inaspettata presenza all'interno del video di Paris Hilton, Alex Warren.

0: la domenica.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari nei nostri rumors all'interno del nostro appuntamento con Company Maximum. Parliamo di lei, di una penna, perché Federica scrive benissimo. Sto parlando di Federica Abbate, il post che ha ingannato i fan. Federica Abbate ha pubblicato sui social una foto con anello e la scritta "ho detto sì", facendo pensare a un fidanzamento, ma pare che si tratti soltanto di una trovata promozionale, nessun matrimonio pare, solo musica in arrivo. Sarà così? Ma allora vi dico anche che il prossimo 29 maggio esce infatti il nuovo singolo Superman, così si intitola, che segna il ritorno dell'autrice tra le più richieste, perché Federica Abbate, cari amici, ha collaborato, ha firmato brani per numerosi artisti. Faccio qualche esempio: Mr. Rain, Elodie, Fedez, Marrakesh, Alessandra Moroso e anche Sal Da Vinci. Con lui ha scritto "Per sempre sì", brano che ovviamente conosciamo tutti a livello mondiale.

0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, buon sabato, sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini, la più bella del mondo, Rocco Hunt, legato sentimentalmente ad Ada. Loro stanno insieme davvero da tanto tempo, anche lui fa parte di quegli artisti che insomma custodiscono molto la vita privata, hanno un bimbo, sono in attesa del loro secondo bambino, insomma cose belle per Rocco Hunt e la sua famiglia. Ricominciamo tra qualche minuto, buon sabato, sei su Company
2: Radio Company, Spot.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Buon sabato con Radio Company, sono Tanita Ferrari, come state? Tutto bene? Vi state spostando? State mangiando una cosa con i vostri amici? Siete da soli nel traffico? Grazie per essere con noi. Siamo pronti per ricominciare con quella che è stata la prima collaborazione per questi due artisti, che in realtà hanno detto molte volte anche sui social: sì, ok, noi siamo due artisti, facciamo musica, ci piace, ma siamo prima di tutto amici. Sto parlando di Miles Smith e di Niall Horan, siamo pronti per ascoltare Drive Safe. E loro dicono così: la vita è una strada, non sai cosa c'è lungo il cammino.

0: Rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti, un grande abbraccio a tutti voi. Radio Company, insieme a voi sono Tanita Ferrari, mandiamo un grande abbraccio a Giovanotti e Alfa. Giovanotti e Alfa hanno unito le loro forze per la prima volta nel singolo Buon Vento, fuori da oggi. Un incontro tra generazioni diverse del pop italiano che ha già acceso grandi soddisfazioni, proprio l'occhio di bue puntato su di loro in queste ultime ore. Ne stanno parlando un po' tutti sui social. Il brano si muove su sonorità leggere, molto belle, molto luminose, pensate per accompagnare la stagione estiva. Il titolo richiama immediatamente Buon Vento, questo è il titolo, un'idea di movimento, di leggerezza e soprattutto di viaggio, così amato come concetto da parte di Lorenzo. Per Alfa invece la collaborazione rappresenta un ulteriore passo di crescita artistica. A voi Buon Vento, amici.

0: e da DJ Panda. Tra poco noi ritorniamo con la terza parte di Energia 90 insieme a Gabri Punt.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
0: Con Mauro Tonello c'è il giornalista che suona questa notte su Radio Company. Venerdì poi siamo in versione Rewind con DJ Nick la console ed ora Gabri Ponte la sua danza delle streghe su National DJ Events.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: con Plant Funk.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company.
0: Questa notte su Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, con Rotonello che sta parlando in questo istante, dice anche la console, e i Plant Funk con Chase the Sun su Boost and Lose.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.